qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Vera, sei vera, quando torni la sera e ti brucia la schiena. Sei vera, tu che studi la notte, ti addormenti distrutta.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sé qué amo, dale.
1: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, un litro e mezzo per due, a soli 2,29 euro.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Sfogliatella, brioche, bombolone.
19: Mamma mia che buono!
18: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Voglio,
18: ascolta Antonino.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!

0: ultime notizie.
1: A voi tutti una buona domenica, bentrovati all'ascolto. Le ore di febbrile attesa per la firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti si accompagnano a una babele di rivendicazioni.

La notte italiana invece gli altri due match dei gruppi, rispettivamente Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Formula 1, alle 15 al via il Gran Premio di Barcellona Catalogna, dalla prima fila scattano la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: È arrivato il momento di alzare i bicchieri perché inizia l'happy hour qui al bar della radio e lo facciamo iniziare con un signor, cioè un signor cantante, diciamolo. Adriano Celentano, Così come sei.
1: E se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

Doors con Rolling Stones qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Ancora buona domenica da me, Roby Musella. Già, oh no, già Gianni, ti stavo per chiamare Gianni Sorrentino, vedi Walter Gentile, no, perché prima fuori onda stavamo parlando e abbiamo citato proprio il nostro collega fonico Gianni Sorrentino e quindi mi è rimasto nella mente. Invece voglio parlare di matrimonio in quest'ultima ora. Beh, un bel argomento rilassante, uno di quegli argomenti che non fa mai litigare né le coppie che si debbono sposare né soprattutto quando venite invitati ai matrimoni. Dico venite perché ho superato quella soglia. Ormai non ci sono più i miei amici che si sposano e quindi mi invitano al loro matrimonio. Ormai i miei amici mi invitano al battesimo dei loro figli. O peggio ancora alle comunioni, il che alza ancora il livello dell'età ancora di più. Insomma, pare che dopo il matrimonio di Dua Lipa a Palermo c'è il boom del wedding tourism, cioè questa moda di andare a celebrare il matrimonio in un posto dove poi si fanno anche le vacanze. Quindi tutte e due cose insieme. E lì mi chiedo, ma poi chi viene invitato deve prenotare una vacanza a spese proprie in questo posto oppure pagano tutto gli sposandi come i maturandi? No, cioè io vengo invitato al matrimonio, devo spendere i soldi per il vestito, poi devo fare anche un regalo, che sia busta, che sia un regalo fisico, la lista di nozze, quello che è, ma poi a tutto ciò devo aggiungere anche il costo di 3 giorni, 1 settimana, 5 giorni nel posto dove hanno deciso di praticare il matrimonio. Niente, no, vabbè, non ho parole. 0

andato a sposarsi in Alaska Cesare Cremonini, ma per scrivere e comporre l'album da cui poi è stato tratto il primo singolo Alaska Baby, che abbiamo appena riascoltato su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Voi decidete di sposarvi o volete rivivere il vostro matrimonio, scegliamo questo wedding tourism. Dove vi piacerebbe vivere un matrimonio diverso dal luogo dove siete vissuti? 347 49 00029. Dite così: mi vorrei sposare a 2 punti risposta.

0: bella del mondo, e se trovi la più bella del mondo te la vuoi sposare, solo che non vuoi sposarla nel luogo dove siete nati e scegli di sposarla in un altro posto, praticare il wedding tourism, tu e tutti i tuoi, diciamo, invitati. Dove vai? È questo che vi ho chiesto al 347 49 00 29. Intanto è arrivato un messaggio su cui onestamente mi trovo perfettamente d'accordo, a prescindere, anche se è un po' fuori tema, diciamolo, no?
1: Buona, ecco, giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: Io il matrimonio già ce l'ho. Se potessi tornare indietro, sì, ma state proprio tranquilli e sicuri che un altro matrimonio non lo farei né mo e né mai. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: E allora, no, sì, sono d'accordo con te, però la domanda poi è un'altra. Infatti, per esempio, c'è Matilde che vorrebbe sposarsi a Pantelleria, bella, bella isola, mi piace, calda, molto. Per esempio, c'è Walter Gentile che mi ha confessato i tre luoghi dove vorrebbe sposarsi: Stati Uniti sotto la Statua della Libertà. Poi ho sentito bene un matrimonio ludico o ludopatico, mettiamola così, cioè in un posto tipo Las Vegas, dove gli invitati vengono, spendono e si mettono in gioco dei loro soldi, tutto quello che è guadagnato poi lo riportano a casa qualora dovessero vincere. Invece voglio fare una piccola citazione di merito a Valentina di Brescia, che dice: voglio, e sarà sicuramente così, voglio sposarmi a Napoli. Guarda Vale, per quanto sei bella c'è Walter Gentile che ti porta direttamente a Las Vegas a sposarti. Pensa un po' che fortuna, c'è anche il futuro sposo, perché voi magari poi vincete anche qualcosina a Las Vegas e siete anche ricchi, no?

0: come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 €.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: Nuova canzone per Malika Ayane, il titolo è Una possibilità.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È il 1980 e viene pubblicato uno dei videogiochi più famosi della storia di tutti i videogiochi. Lui è una pallina che mangia altre palline e deve scappare dai fantasmi. Sto parlando di Pac-Man. Nello stesso anno Riccardo Cocciante canta Cervo a primavera.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.

Al Da Vinci canta Rossetto e Caffè qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo iniziato con i mondiali e vogliamo chiudere con i mondiali. Finora, ecco, ci sono state delle partite abbastanza importanti, non meno quella di ieri tra il Brasile e il Marocco. Oh, il Marocco oggi, devo dire, giocano le mie due nazionali preferite, che sono quella di Curaçao e il Giappone. Il Giappone gioca con l'Olanda, se non ricordo male, intorno alle 22, e alle 19 invece Curaçao gioca contro, mi pare, il non mi viene, oddio. Oh mamma mia, mi sono perso contro chi gioca la Germania, dicevo io, Giappone, Germania, ecco, comunque, grandi partite, vediamo che cosa succederà e già ci sono delle piccole sorprese. Voi lo state guardando, spero, il mondiale, poi chiaramente ribadisco, lo stiamo guardando da spettatori, perché purtroppo l'Italia non c'è e dobbiamo accontentarci, insomma, di vedere, però nel goderci i mondiali senza scopo di lucro, mettiamola così, senza vittoria, poi possiamo godere anche di quelle notizie particolari. Per esempio, la Repubblica del Congo si è presentata con, avete visto, i vestiti eleganti però leopardati. Sono già diventata la federazione, o comunque la delegazione più elegante del mondiale, solo perché avevano questo stile molto animalier. C'è Sting al bar della

su Radio Kiss Kiss Italia c'è Sting, muoio per te, c'è Claudia al 347 49 00 29, che con ironia dice: io credo che Curaçao perde 21-0 addirittura, io invece credo che Curaçao due gol li fa, non uno ma due, cara Claudia, sono fiducioso. C'è Fulminacci, maledetto me.

0: Con Marco Mengoni si chiude l'appuntamento qui al bar della radio di questa domenica 14 giugno 2026. Walter Gentile, grazie di essere stato con me. Tu devi restare ancora qualche minuto e poi finalmente arriverai a casa, col dolce casa. Voi invece magari siete in giro, siete lì ad ascoltarci, continuate a farlo. E con me l'appuntamento è per la settimana prossima, dalle 10 alle 13 al bar della radio, sabato esattamente. Non mancate perché vi vengo a prendere uno a uno a casa. Buona domenica da Roby Musella, ciao!
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni meridionali. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, qualche velatura in più sulle due isole maggiori, ma il tutto senza conseguenze in termini di precipitazioni. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 30 gradi. Venti in prevalenza deboli, con mari infatti poco mossi solo al largo. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
5: Che festa!

0: Certo, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
9: Ciao a tutti, sono Fabri Fibra, buon ascolto.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Il sabato e la domenica, preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
18: Che festa!
17: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
19: Visto lei.
17: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Ultime notizie.
1: Buona domenica pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, firmando il suo primo storico successo al volante della Ferrari. Sul podio Russell su Mercedes e Norris su McLaren, in una gara stravolta nel finale dai ritiri del leader del mondiale Antonelli e dell'altra Ferrari di Leclerc, solo quarto Verstappen. Medio Oriente, un raid missilistico israeliano sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut ha causato almeno 3 morti e 15 feriti, mentre altri 4 palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco a Gaza. Dura e immediata la reazione di Donald Trump. Il presidente statunitense ha attaccato Tel Aviv su Truth, affermando che il raid non doveva verificarsi perché rischia di compromettere lo storico imminente accordo di pace sul nucleare con l'Iran. In Italia, con la cronaca, tragedia sul Pasubio in Veneto, 2 giovani alpinisti vicentini di 25 e 26 anni sono morti oggi dopo essere precipitati per oltre 100 metri dal Soio d'Uderle. I 2 stavano scalando lo spigolo Boschetti Zaltron quando sono caduti nel vuoto. A lanciare l'allarme e un'altra cordata, le salme sono state recuperate a piedi dal soccorso alpino a causa della fitta nebbia. La tragedia di San Stino di Livenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato l'omicidio della zia, la 53enne Chiara Guerra, uccisa a coltellate giovedì scorso dopo una lite per un'eredità. Il giovane ha ammesso di aver trasportato il cadavere in pieno centro con una carriola per poi gettarlo in un canale. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando in queste ore il corpo della donna e l'arma del delitto. Il minorenne si trova ora a disposizione della procura dei minori di Trieste. Caccia all'uomo a Bologna dopo che un passeggero ha aggredito l'autista di un autobus in centro, staccandogli a morsi un pezzo di orecchio prima di fuggire. La furia è scattata perché il mezzo si è fermato pochi metri oltre la pensilina. La polizia sta analizzando i video del bus per identificare l'aggressore. Ferma condanna da parte del comune. Di nuovo lo sport. Abbiamo parlato in apertura della vittoria della Ferrari di Lewis Hamilton al Gran Premio di Spagna. Ora i mondiali di calcio. Esordio del gruppo E con la Germania che affronta a Curaçao. L'isola caraibica è il paese più piccolo presente in questa Coppa del Mondo. Poi al 21, gruppo F con Olanda e Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia Tunisia. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
11: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

La vita l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
7: Che festa!
6: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: ultime notizie.
1: Buona domenica sera e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la crisi in Medio Oriente. Ancora stallo sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. La firma del memorandum da parte di Teheran ancora non arriva nonostante l'ottimismo del presidente americano Trump. Tre nodi ancora risolti: la gestione dello stretto di Hormuz e la questione relativa alle riserve di uranio. A pesare sull'accordo anche il Libano, dove proseguono gli attacchi israeliani, colpita la periferia sud di Beirut, dove si contano almeno 3 morti e una 15 di feriti. Le forze armate britanniche che hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Un altro duro colpo alla Russia, rivendica il premier britannico Starmer, ricordando a chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina: non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di vecchie petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo, aggirando le sanzioni internazionali. In Italia, con la cronaca, sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta sull'omicidio di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione. Il minore ha confessato durante la notte, messo alle strette del magistrato della procura di Pordenone. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato ad una questione di soldi che al 17enne pensava gli spettassero. Il corpo della vittima non è stato ancora trovato e proseguono le ricerche. E proseguono anche nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro, le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse ieri da una comunità educativa nell'Aquilano. Erano lì dal 2024 su disposizione del giudice minorile per la tutela d'affido dopo la separazione dei genitori del 2021. Si scandaglia la vita familiare, acquisiti i cellulari e la corrispondenza delle sorelle, nessuna ipotesi esclusa dal rapimento all'allontanamento volontario. Il padre ha denunciato ai gestori della struttura. Dopo 7 vittime in 24 ore, oggi altri 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. A perdere la vita un ragazzo 26enne e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato poco dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorsi per entrambi non c'era più nulla da fare. Siamo allo sport. Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del mondiale, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari, alle spalle del britannico George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a 3 giri dalla fine quando era secondo con la sua Mercedes, che si è improvvisamente fermata. Ritirato nel finale anche Charles Leclerc con la Ferrari. Per il calcio, mondiale 2026, nel gruppo E l'esordio della Germania contro il paese più piccolo presente in questa Coppa del Mondo, l'isola caraibica di Curaçao. Poi alle 21 per il gruppo F l'Olanda sfida il Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.